0: Tara, may sud-ana da. Ano pag itangin nyo yagi na pangita? Ako pag ija palutoon nyo?
1: Much more music. 98.5 Radio Johnny.